Mabele ya Tito Flip na Maria. Ah, mabele ya kutombela ngopu sinene. Kami shwena muntla 5 horas 30 minutos. Ima gansu makuli kunga yaka 5 horas na 40 minutos. Karo wama timu ya siku. Anga data na story ya kami shwena muntla. Kuva ikota kukuma entelelo. Wale titu umeleleka kami lana yako na leyo. Kali siku la kufana nila na muntla. Kami tiri ya radio Musambik. Imi soro provinciale kama putu. Mintiri ya vuhashi itamelaka na isuka la dropenda kama tolo. Shifunza nkulu maputu. Lishile mamadhan. Lishile papayana, lishile tinto birima jaha, inkar wantiro. A tecnico amine Virginia Mandate. Uccello uomo, vonna, dolce che cuffica caina, amuntinua in otavo hash. I bejamish, la torma qua qua. I banaro, io cuscivela camiscio a home.

flu le watch na marabelo mali ogo e ogo da ogo e ogo da ogo e ogo da ogo e ogo ma he ko.

bene, mentre sostanzialmente non fai la comame, un gioco di cosa di bomba sono solo a 15, qui andò c'era una bif, una bella rosa qua, andite ma bif, mi dà che sono andata a vedere cimberetti in domani.